0: 10 de la mañana con 26 minutos, nos quedamos a esta hora con Domenico Modugno, Volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.